Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Non solo temperature record in Europa, la siccità sta iniziando a mettere sotto pressione anche la produzione di energia. Il livello eccezionalmente basso dei corsi d'acqua ha ridotto, addirittura fermato, l'attività di diversi reattori nucleari, compresa la centrale di Krško in Slovenia, dalla quale la Croazia riceve circa il 15% del proprio fabbisogno elettrico. Nonostante il quadro preoccupante, il governo e gli esperti rassicurano: al momento non sono previsti problemi né per la fornitura idrica né per quella di energia elettrica. La situazione potrebbe comunque avere ripercussioni sui prezzi, con i consumi di elettricità che negli ultimi giorni hanno toccato livelli record. È da ormai una settimana la Croazia sta affrontando la quarta ondata di calore di quest'estate, con punte vicine ai 40 gradi. Anche oggi in tutto il paese è in vigore l'allerta meteo rossa per temperature estreme. L'ondata di calore rappresenta un grave rischio non solo per le persone, ma anche per gli animali, in particolare per la fauna selvatica che vive nelle aree urbane, provocando disidratazione severa e stress termico durante le giornate più torride. Gli esperti veterinari ricordano che ognuno di noi può fare la differenza, almeno mettendo a disposizione una ciotola d'acqua da rinnovare

ogni giorno e creando piccole zone d'ombra con piante o ripari. Ed ora voltiamo pagina. Una triste notizia dal mondo della comunità nazionale italiana. Nei giorni scorsi è scomparsa all'età di 79 anni Elisa Zaina, figura di riferimento del mondo scuola, del giornalismo e della cultura del nostro mondo comunitario. Laureata in lingua e letteratura italiana e francese alla facoltà di lettere e filosofia di Zagabria, Zaina iniziò il suo percorso professionale proprio all'Ateneo della capitale. Nell'86 gli inizia La Voce del Popolo e al mensile per ragazzi Il Pioniere, oggi Arcobaleno. Elisa Zaina collaborò anche con la rivista La Battana e insegnò lingua italiana alla Facoltà di Studi Marittimi di Fiume. Oltre alla sua grande professionalità, la ricorderemo per il suo instancabile ottimismo. Andiamo avanti. A Rovigno è in corso la tradizionale commemorazione del professor Antonio Borme nel 34esimo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia organizzata dall'Unione Italiana insieme alla comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno e ai consigli della minoranza italiana dell'Istria e del Quarnero si svolge al cimitero cittadino. Passiamo all'infoviabilità. Da stamane a Fiume, nel rione di Vegizza, hanno preso il via i lavori di riasfaltatura della rotatoria in via Kvaternik all'incrocio con via Martin Kontus. La municipalizzata Rieka Plus avverte la cittadinanza che, causa gli interventi, la rotatoria sarà chiusa al traffico e la circolazione regolata con un piano viario provvisorio. Si invitano i conducenti a moderare la velocità e prestare particolare attenzione nell'area del cantiere. Ed ora sport, calcio. Il Rieka è pronto alla grande sfida di questa sera. Nell'andata del terzo turno preliminare di Conference League, i fiumani attendono a Rujevica la squadra finlandese dell'Ilves. A detta del tecnico dei biancocrociati, Matias Kek, nulla sarà deciso dopo l'andata. L'obiettivo è passare il turno, ma tutto si deciderà solamente al ritorno in Finlandia del 13 agosto. Fischio d'inizio alle 20.45 con diretta sulla nostra emittente. Diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 32 gradi dopo una minima notturna di 25, umidità relativa al 48% con alta pressione atmosferica. Nel Quarnero condizioni serene, calde e afose. Dal pomeriggio, soprattutto nell'entroterra, possibili instabilità con deboli precipitazioni. Venti di direzione variabile da leggeri a moderati. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime in regione tra 34 e 39 gradi. E in chiusura l'almanacco del giorno. È giovedì 6 agosto. A Fiume il sole è sorto alle 5.52 e tramonterà alle 20.23. Oggi ricordiamo l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima. Non solo una data, ma un monito che attraversa i decenni e interroga il presente. Il pensiero del giorno cita: la vita, la dignità e il futuro dell'umanità non possono essere sacrificati sull'altare della potenza militare. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi con il notiziario delle 12.30. Buona giornata sulle onde di Radio Fiume.

0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Shopping, paručak ili možda obrnuto. Restoran Lestina vam priprema XXXL Double Burger. Dvije juneće pljeskavice sa žara u brioche pecivu sa sirom, pečenom slaninom, kriškom rajčice i salatom te bijelim barbecue umakom. Uz to prilog pomfrit i kečap za samo 9,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 31. kolovoza. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Siri Berico, 12,99 €. Čajna kobasica Delicato, 9,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Bentrovati all'ascolto. L'USKOK, l'anticorruzione croata, ha reso noti i risultati della perizia ambientale in Lika relativa al complesso industriale di Gospic, allo smaltimento illecito di rifiuti che vede imputati l'imprenditore Josip Šincek e sua moglie. Nelle acque sotterranee a valle della discarica gli esperti hanno rilevato la presenza di composti chimici sintetici praticamente indegradabili, noti anche come sostanze eterne. La perizia tuttavia non ha evidenziato un inquinamento significativo delle acque sotterranee nell'area circostante. Al momento non ci sarebbero prove che la popolazione sia stata esposta a queste sostanze attraverso il consumo d'acqua potabile. Nella regione di Crapina e dell'Osagori è stata proclamata una giornata di lutto per la tragedia avvenuta nei giorni scorsi a Sveti Križ Začetrije. Ricordiamo che sabato scorso, dopo l'incendio in una casa di famiglia, sono stati rinvenuti i corpi di un 46enne e dei suoi due figli minorenni. Gli accertamenti hanno stabilito che il fuoco era stato appiccato volontariamente in diverse stanze dell'abitazione. La procura e la polizia zagabresi stanno proseguendo le indagini per chiarire tutte le circostanze della tragedia. Intanto oggi bandiere a mezz'asta negli edifici delle istituzioni regionali e cittadine e negli enti pubblici, sospesi tutti gli eventi e i programmi di intrattenimento. Parliamo d'altro. Intervento impegnativo nella tarda serata di ieri per il servizio croato di soccorso alpino. In Dalmazia, nella località di Makarska, i soccorritori hanno tratto in salvo un turista straniero rimasto bloccato sul massiccio del Biokovo senza scorte d'acqua sufficienti e con ai piedi soltanto un paio di sandali. L'uomo si era smarrito sopra Živogošće a circa 1000 metri di altitudine. Disidratato e in stato di disorientamento, è stato rintracciato dopo ore di ricerche da una squadra di soccorritori che gli ha prestato il primo soccorso sul posto. Il servizio croato di soccorso alpino rinnova l'appello a turisti e locali. Itinerari impegnativi come quelli del Biokovo vanno intrapresi solo con equipaggiamento adeguato, sufficienti riserve d'acqua ed evitando le ore più calde della giornata. Dall'estero, gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di altri 242 milioni di dollari per contrastare l'epidemia di Ebola in Africa, nonostante l'uscita di Washington dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. I fondi, per i quali è necessaria anche l'approvazione del Congresso, saranno destinati agli interventi urgenti per contenere il contagio e fornire assistenza umanitaria. Nel continente africano finora sono stati confermati oltre 3.500 casi di Ebola, la metà dei quali è risultata con il decesso.

dei pazienti. Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all'età di 86 anni il noto cantautore Francesco Guccini. Originario di Modena, ha fatto l'insegnante lavorando anche come cronista e pubblicitario. Negli anni 70 si trasferì a Bologna, diventando uno dei personaggi più amati ed ascoltati con i suoi concerti tra monologhi e cabaret. Scrisse per Caterina Caselli, per i gruppi Beat, Equip 84 e i Nomadi, portando al successo brani come Auschwitz, Dio è morto, Noi non ci saremo, ma anche quelli che diventarono poi gli inni collettivi, come Il vecchio e il bambino, Vedi cara, Incontro, Canzone per un'amica e tante altre. Torniamo nel Quarnero, sempre in compagnia della musica. Questa sera ad Abbazia è in programma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sulla scena estiva si esibirà l'artista statunitense Gregory Porter, una delle voci più autorevoli del jazz, del soul e del blues internazionali, nonché vincitore di 2 Grammy. Il concerto avrà inizio alle 21, ma la scena estiva aprirà le porte al pubblico già alle 20. In attesa di Porter, alle 20:15 si esibirà il giovane chitarrista Frano Živković, noto anche come Frano Livingston. I biglietti per l'evento sono ancora disponibili sul sito Entrio HR e negli uffici del Festival Opatia. Chiudiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 35 gradi. Nel Quarnero sole prevalente, clima torrido e afoso. Nelle prossime ore possibili instabilità con parentesi di pioggia. Moderato scirocco e massime per oggi fino a 39 gradi. Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione. Prossima edizione il giornale radio delle 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con le notizie nazionali. L'USKOK, l'anticorruzione croata, ha reso noti i risultati della perizia ambientale in Lika relativa al complesso industriale di Gospić e allo smaltimento illecito di rifiuti che vede imputati l'imprenditore Josip Šincek e sua moglie. Nelle acque sotterranee a valle della discarica gli esperti hanno rilevato la presenza di composti chimici sintetici, praticamente indegradabili, noti anche come sostanze eterne. La perizia tuttavia non ha evidenziato un inquinamento significativo delle acque sotterranee nell'area circostante. Al momento non ci sarebbero prove che la popolazione sia stata esposta a queste sostanze attraverso il consumo d'acqua potabile. Cambiamo argomento, non solo temperature record. In Europa la siccità sta iniziando a mettere sotto pressione anche la produzione di energia. Il livello eccezionalmente basso dei corsi d'acqua ha ridotto o addirittura fermato l'attività di diversi reattori nucleari, compresa la centrale nucleare di Krško in Slovenia, dalla quale la Croazia riceve circa il 15% del proprio fabbisogno elettrico. Nonostante il quadro preoccupante, il governo e gli esperti rassicurano. Al momento non sono previsti problemi né per la fornitura idrica né per quella di energia elettrica. La situazione potrebbe avere ripercussioni anche sui prezzi, con i consumi di elettricità che negli ultimi giorni hanno toccato livelli record. La società Acque Croate invece lancia l'allarme per i fiumi Orljava nei pressi di Požega e Plitvica vicino a Varaždin, che potrebbero prosciugarsi nei prossimi giorni. Disagi anche lungo tutto il corso del Danubio. A Vukovar la navigazione è già resa difficile dal calo delle acque. Parliamo d'altro. Intervento impegnativo nella tarda serata di ieri per il servizio croato di soccorso alpino. In Dalmazia, a Makarska, i soccorritori hanno tratto in salvo un turista straniero rimasto bloccato sul massiccio del Biokovo senza scorte d'acqua sufficienti e con ai piedi soltanto i sandali. L'uomo si era smarrito sopra Živogošće a circa 1000 metri di altitudine. Disidratato, in stato di disorientamento, è stato rintracciato dopo ore di ricerche da una squadra di soccorritori che gli ha prestato il primo soccorso sul posto. Il servizio croato di soccorso alpino rinnova l'appello a turisti e locali. Itinerari impegnativi come quelli del Biokovo vanno intrapresi solo con equipaggiamento adeguato, sufficienti riserve d'acqua ed evitando le ore più calde della giornata. Dall'Italia, lutto nel mondo della musica. È morto all'età di 86 anni il noto cantautore Francesco Guccini. Originario di Modena, ha fatto l'insegnante, lavorando anche come cronista e pubblicitario. Negli anni 70 si trasferì a Bologna, diventando uno dei personaggi più amati ed ascoltati, con i suoi concerti tra monologhi e cabaret. Scrisse per Caterina Caselli, per i gruppi Beat, Equipe 84 e i Nomadi, portando al successo brani come Auschwitz, Dio è morto, Noi non ci saremo, ma anche quelli che diventarono gli inni collettivi come Il vecchio e il bambino, Vedi cara, Incontro, Canzone per un'amica e tante altre. Il suo ultimo libro, Calde le pere, verrà pubblicato postumo a settembre per la Giunti. Proseguiamo con altre notizie dall'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di 242 milioni di dollari per contrastare l'epidemia di Ebola in Africa, nonostante l'uscita di Washington dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. I fondi, per i quali è necessaria l'approvazione del Congresso, saranno destinati agli interventi urgenti per contenere il contagio e fornire assistenza umanitaria. Nel continente africano finora sono stati confermati oltre 3.500 casi di Ebola, la metà dei quali è risultata con il decesso dei pazienti. Oggi ricordiamo l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, non solo una data ma un monito che attraversa i decenni e interroga il presente. La città ha commemorato l'evento con una solenne cerimonia al Parco Memoriale della Pace. Alle 8:15, l'istante esatto dell'esplosione della bomba Little Boy, un minuto di silenzio e i rintocchi della campana della pace hanno unito migliaia di partecipanti in un appello globale al disarmo nucleare. Si stima che entro la fine del 1945 circa 140.000 persone siano morte a causa dell'esplosione e delle radiazioni.
1: Notizie locali.
0: Apriamo con una triste notizia dal mondo della comunità nazionale italiana. Nei giorni scorsi è scomparsa all'età di 79 anni Elisa Zaina, figura di riferimento del mondo scuola, del giornalismo e della cultura del nostro mondo comunitario. Laureata in lingua e letteratura italiana e francese alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Zagabria, Zaina iniziò il suo percorso professionale proprio all'Ateneo della Capitale, come lettrice al Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana. Nell'86 gli inizi alla Voce del Popolo e al mensile per ragazzi Il Pioniere, oggi Arcobaleno. Elisa Zaina collaborò anche con la rivista La Battana e insegnò lingua italiana alla Facoltà di Studi Marittimi di Fiume. Oltre alla sua grande professionalità, la ricorderemo per il suo instancabile ottimismo e la capacità di affrontare la vita con il sorriso. Andiamo avanti. Si è svolta stamane a Rovigno la tradizionale commemorazione del professor Antonio Borme nel 34esimo anniversario della sua scomparsa. Fra le numerose autorità presenti all'evento, anche i fiumani, Enea De Sardo come rappresentante della giunta esecutiva dell'Unione Italiana e Mario Simonovic in rappresentanza del Consiglio regionale della minoranza nazionale italiana. Sentiamo un commento del presidente della giunta esecutiva, Paolo De Marin.
2: Come ogni anno, una commemorazione sentita, partecipativa da parte dell'Unione Italiana, delle comunità degli italiani di Rovigno, degli esponenti delle altre istituzioni della comunità nazionale italiana, è un atto dovuto e voluto da tutte queste istituzioni. Riteniamo importante ricordare uno dei protagonisti più importanti della vita politica della comunità nazionale italiana. Il professor Borme, oltre ad essere stato un intellettuale, un professore, un uomo delle istituzioni, è stato l'ideatore, ha coniato, per così dire, elementi essenziali di politica rivolta alla tutela della comunità nazionale italiana. Per ben due volte, per questo diciamo sempre due volte grazie al professor Antonio Borme, ha avuto la forza nei primi anni 60-70 di instaurare rapporti con la nazione madre, di individuare la forza e la riscoperta della dignità e l'identità nazionale italiana dei connazionali, e poi ha avuto anche quella spinta e quella forza nei primi anni 90 di far rinascere l'Unione Italiana in un nuovo sistema democratico e definire le linee programmatiche della nuova Unione Italiana, che secondo il nostro punto di vista sono ancora attuali da seguire anche nelle nuove generazioni, nelle future generazioni.
0: Proseguiamo con la cronaca fiumana. Martedì sera verso le 18:30 all'incrocio tra via Zaitz e via dei Pescatori si è verificato un incidente stradale nel quale una donna di 75 anni è rimasta gravemente ferita, mentre un 80enne ha riportato ferite lievi. Dalle indagini della polizia risulta che l'autista di un autobus con targhe fiumane, un 54enne, non ha dato la precedenza ai due pedoni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali con il semaforo verde a loro favore. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Fiume, dove hanno ricevuto tutte le cure necessarie. Passiamo ad altro. L'ente turismo del Quarnero ha presentato la nuova serie video Nonna Chef, sapori e storie delle cucine delle nonne del Quarnero. Il progetto propone incontri con le nonne che davanti alle telecamere condividono piatti della tradizione, ricordi familiari e dialetti locali. Un format che ricorda Tegò Preparà, il progetto dell'Unione Italiana dedicato alle tradizioni locali. Come riferito dall'ente turismo Quarnerino, scopo dell'iniziativa è salvaguardare la ricca tradizione culinaria della regione e avvicinarla alle nuove generazioni e ai turisti. Le nuove puntate sono disponibili sulle pagine ufficiali dell'ente turismo del Quarnero. Ed ora musica. Questa sera ad Abbazia è in programma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sulla scena estiva si esibirà l'artista statunitense Gregory Porter, una delle voci più autorevoli del jazz, del soul e del blues internazionali, vincitore di 2 Grammy. Il concerto avrà inizio alle 21, ma la scena estiva aprirà le porte al pubblico già alle 20. In attesa di Porter, dalle 20:15 si esibirà il giovane chitarrista Frano Živković, noto anche come Frano Livingston. I biglietti per l'evento sono ancora disponibili sul sito Entrio HR e negli uffici del Festival Opatia. E la musica non si ferma qui. Domenica prossima, 9 agosto, al Piccolo Teatro Romano di Pola, grande serata con la leggenda della musica italiana, il cantante Albano. L'artista pugliese sarà protagonista del concerto Una notte italiana, con grandi successi, emozioni e melodie senza tempo, con ospite speciale la violoncellista Anna Rutzner. Inizio alle 21 con biglietti disponibili sulla piattaforma Entrio HR. Sentiamo l'invito di Albano ai nostri ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Albano e la notizia qual è? Che il 9 di agosto sarò a Pula Pola o Pola Pula, una città che amo perché ha radici antiche, chiamiamole romane per arrivare poi a quelle italiane. Rivolgo questo messaggio soprattutto alla comunità italiana. Farò uno spettacolo veramente notevole e ve lo prometto, notevole. Non mancate perché è un bel carico di felicità, ve lo prometto. Un grande abbraccio e a presto, 9 di agosto.
1: Lo sport.
0: Calcio. A Fiume tutto è pronto per la grande sfida di questa sera. Nell'andata del terzo turno preliminare di Conference League, il Rijeka attende a Rujevica la squadra finlandese dell'Ilves. A detta del tecnico dei biancocrociati, Matthias Keck, nulla sarà deciso dopo l'andata. L'obiettivo è passare il turno, ma tutto si deciderà solamente al ritorno in Finlandia il 13 agosto. Fischio d'inizio alle 20:45, con programma in diretta sulla nostra emittente a partire dalle 20.
1: Che tempo fa?
0: Caldo e afoso in tutto il Quarnero, nell'entroterra possibili instabilità con deboli precipitazioni, moderato vento di scirocco e massime in regione fino a 39 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 36 gradi, umidità relativa al 35% con alta pressione atmosferica. Le previsioni di domani confermano sole prevalente in mattinata con un netto cambiamento meteo nel pomeriggio e possibilità di piogge, rovesci e persino temporali. Vento di bora da leggero a moderato, a tratti sostenuto, mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 32 e 37 gradi, in Gorski Kotar tra 27 e 32 gradi. E con questo è tutto. L'odierno giornale radio è stato realizzato in regia da Ivan Saftic. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e per questa sera Forza Fiume.

lasciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto, lasciami.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.